bambini. San Giuseppe e la Madonna, i andaven vers a Betlen, qual fiu stati nanzi un tocco, la Madonna la Gevason, qual fiu stati nanzi un tocco, la Madonna la Gevason, andem, andem, Virginella Maria, che na quasi sta la trovare, qual fiu stati nanzi un tocco, una stala la ne trova, qual fiu stati nanzi un tocco, una stala la ne trova. Dormi, dormi, Virginella Maria, dormi, dormi, finché fuori.

la fa c'è così. Sì, la fa c'è così. Per passare Gesù il bambino. Sì, la fa c'è così. Per passare Gesù il bambino. Col mantello della mamma. Sì, la fa c'è così. Sì, la fa c'è così. Per passare Gesù il bambino. Sì, la fa c'è così. Per passare Gesù il bambino.

0: Una lettera al signor di Loitol scrivevate.
1: Io?
0: Silenzio. Rodolfo, di voi non son più degna.

ascolterà, ora sommi a tu, signora, ed aspetta risposta, quel libro stravento di Tresca Colletti.